0: te ono karaka.
1: Tainui Live.
2: No mai ki te waharoa with Hems.
3: So yep, bring it on, che hui.
2: Te hokinga ki te kāinga, hei hoa haere.